0: Marie Kamvule, Emi Siewu Anvwe.
1: Emi Siewu Anvwe.
0: Jésus Siewu Anvwe.
1: Jésus Siewu Anvwe.
0: Yemi Siewu Anvwe.
1: Yemi Siewu Anvwe.
0: Kunfu Marie.
1: Sremai.
0: Kunfu Yamieni.
1: Sremai.
0: Kunfu Fajujini.
1: Sremai.
0: Tukaki Fomu Besi Granfwe.
1: Sremai.
0: Awala bu Fomu Befom Vofwe.
1: Sremai.
0: Teyo Fomu Beti Patafwe.
1: Sremai.
0: Asonu Fomu Beni.
1: Sremai.
0: Asiensua Fomu Beni.
1: Sremai.
0: Ngrulo Fomu Beni.
1: Sremai.
0: Marimo Omamwai.
1: Sremai.
0: Marimo Omanuasei.
1: Sremai.
0: Marimo Oma Angue.
1: Sremai.
0: Niamekruamo Onunu Menu Fomu Betain.
1: Sremai.
2: Anima Kretiamo, Eamo Eamkra.
1: Sie ba wa wa fue bed manu
3: amen
4: marie patanyo mye mamyo yeni mari